0: sempre meglio. Dice tanto presto, venga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino.
1: Grazie.
0: A lei.

cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo, a

sia già raccolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolì.

0: valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale.
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, sei disposo.
1: Matto!
0: Furbetta!
1: Se dicessi davvero, forse potrei.
0: Parla con libertà, mio bel visino.
1: Non ti vorrei vedere vestito in guisa
0: tale. Ti voglio contentare, ma sul per poco. Che se il padron se n'avvenisse mai, nascerebbero al certo dei gran guai.

0: passa, se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, sorella, sprecati.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto.

0: lasciate! Vedrete tra poco sfociare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, vedere il orgoglio, sono messo in un mille cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli ebori, concedo fascista, che vanno timori.
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Guardate che viene!
0: Un fiume di sangue, vigliamo, vedrai!
2: Ui, ma ci sono guai!
0: Orecchi di

innocente, alza la stravi pelle. Da ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese d'inganni, amiche d'affanni che

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Terzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar m'impugnasti.

Signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!